I paolo si ciupa da stero, si canta, si ciupa da stero, dolce si canta, non si levanta, i canta solo.